0: sapere.
1: Senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti, senti